úplně krásná věc, Christian Leffler, Diriehova. A teďka už OK Giorgio, Milano Dream. Jak říkám, začínáme zlehka. Trošku takovej ambientík a pohoda. A přeju vám hezký stávání. Voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che